0: niente mancanterà per lui. Sono cacciatore vostro, mancanterà.
1: Il tempo passa, non famos poniendo tecno.